Lam la lo lom li lom, di solita suonare rum pom pom pom pom pom. Rum pom pom pom pom, activa tu agalde e guzia renzom. Neurita suna, progresa y suma, somos fermento generando espuma. Lam la lo lom li lom, di solita suonare al chaplaza di fum.